La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Così pensionat, così pensionat, così pensionat, nene moi sedat, triba se smiat, svragon sue poslat, così pensionat.

0: She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, dude.
1: Mezz'ora italiana con
2: Radio Pola.
1: Cioccolata con la Petra su Radio Pola. E buongiorno carissimi carissimi miei, ecco qua la vostra Petra per un'altra cioccolata nella mezz'ora italiana su Radio Pola. Se stiamo, come dire, avvicinando alla fine d'estate, quante robe, eh? Oh, vi ricordate quella canzone? L'estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va. Ma chi che va a diventare più vecchio, di un anno? Ma poi non sei vero, dai, sei tutta una bella roba anche nel maturar, diciamo così, non sei invecchia, sei matura. Ecco, allora sta puntata, mi l'avevo voluta chiamare l'eredità, non ho niente a che fare con quella trasmissione che c'è in televisione, ecco che là bisogna solo ereditare dei schei, ma c'è anche altri tipi di eredità. Ecco, per esempio, l'eredità delle robe che non si proprio ligate alla diretta eredità che ne manda, che ne dà i nostri, ecco, quei che non sei più, allora i te lascia, che ne so, la macchina, la casa, buco se te lascia i debiti, o che ne so, altre robe, anche belle, l'orto, boh, insomma, se può lasciare, ma mi parlo di quelle eredità un poco più su larga scala, collettiva. Ecco, innanzitutto voglio farghe e auguri a Gatto. Ecco, Sergio Preden, che è un'icona della nostra Istria nel mondo musicale, ma col suo spirito, poi è così spiritoso, è così autentico, insomma, anche lui è una bella eredità che tutti noi che abbiamo ciappato, ricevuto, e è importante che la curemo, è importante darle valore, è importante vedere quanto anche le giovani generazioni tendi a globalizzarsi e se perdi un poco, no, il contatto con quelle robe invece autentiche, alla vecchia come che era una volta, ma non perché bisogna tornare nel passato, ma che ne dispiacerà un giorno, se non le tignimo come Dio comanda, se non femo in modo di ricordarsi, di viverle a pien fino a quando che sia possibile. E mi piace vedere la comunità degli italiani anche che ha fatto a Rovigno sta bella serata de musica, oh, ma insomma, che ha riunito tutti intorno alle canzoni e in dialetto, e insomma, ecco, proprio una bella serata che ho visto. Ecco, allora auguri Gatto, auguri, e che vediamo i tuoi concerti dappertutto, anche qua a Pola un poco più spesso. Se puoi invitare Gatto, ecco, domando che vieni a fare una bella serata, ecco, ho domandato, e speriamo che qualcuno ascolti. Sì, ieri del sindaco, due sindaci ho visto, gente mia, in sti pochi giorni di quando che se avevamo sentù. Allora, sono da Trieste in grumare il premio che avevo ciappato, ma che fisicamente che avevo lasciato perché andavo in vacanza, insomma, mi ha fatto la sorpresa e mi fa: Petra, è il sindaco di piazza e il te spetta in comune con l'assessora ai teatri. A parte questo discorso che Loriga ha un'assessora che si occupa solo dei teatri, quindi questo ne fa capire quanto teatro sia a Trieste, bon, ecco. Allora, simpaticissima la signora Tonnell, fantastica così, e dopo di piazza mi dicevo: mamma mia, chissà se si ricorda di me, perché mi invece me lo ricordo, a parte i tempi col che aveva al supermercato, al confin che si andava a Muia al mercato al giovedì, a comprare le robe, pochi soldi, vestiti o robe che serviva, che là era tutto, e dopo se si fermava a fare la spesa. Ma dopo, come mi trasferì a Trieste e che ho vissuto in Italia, ho fatto didattica e ho avuto questa bellissima opportunità di far didattica anche a Muggia, a Muia, nell'istituto comprensivo che sei là, quindi dalle materne fino alla terza bassa media. E bon, e l'ago, insomma, ho incontrato fiori fantastici, professori fantastici che ancora oggi mi ricordo con tanto, tanto affetto, che mi ha insegnato tanto e mi ha formato proprio tutto quel periodo. E Loriga aveva questa bellissima stagione di teatro ragazzi al Teatro Verdi de Muia. Ed il sindaco era per un periodo anche di piazza, così che lui veniva ai nostri spettacoli. Vedevo che gli piaceva, insomma, sto teatro, e veniva a darle le parole di incoraggiamento, a dir quanto che, insomma, il comune capisse che è importante il teatro ragazzi. Infatti metteva a disposizione un teatro solo per fare le robe, tra virgolette, solo, no, per i fiori, perché qua, insomma, è un poco più difficile di dire ma sì, te dago gratis il teatro, vieni, fa coi tuoi fiori, è importante che loro impari ad amare il teatro. Boh, ed adesso me lo ritrovo che mi devi, insomma, che mi aspetta, lui a me mi aspetta nel Salone Azzurro, non so, vero, cioè, prima veniva da me, dopo se veniva lui, ma voglio dire, il ricevimento del sindaco di Trieste, goccia pa anche il Gagliardetto, gente mia, per via sempre del premio questo internazionale de Aveninchi. Ma ho detto, ma che onore, fantastico, ma che roba, che dopo che sono andata via da Trieste, insomma, adesso mi chiama e mi dà un bellissimo, lo dicevo anche, mi dà un maggiato, se dici così, un bel libro sulla multiculturalità di Trieste e anche sto Gagliardetto. E dopo, insomma, l'assessora l'ha gadito ancora certe parole belle sul dialetto, sul fatto quanto sia importante anche che se mantiene viva questa tradizione, questa cultura qua in Istria. E quando gli ha messo l'articolo sui social, diremo così, che non faccio pubblicità quali social, ma posso dire Facebook, ecco là, allora ho visto il commento di un tipo che da subito, che interessante, gira sta storia in negativo, nel senso, ecco, i classici discorsi filofascisti, perché l'Istria italiana qua e là, anche se non c'entra assolutamente niente, perché, insomma, anche sto signor mi chiederia, ma non c'entra il fascismo, non c'entra l'italianità, non c'è, cioè, c'è una roba, guarda, autoctona. Chi fa letteratura, insomma, ognuno cerca in una maniera così difficile di portare avanti questa eredità che abbiamo ricevuto, ecco che si trova subito un che va anche il tutto questo discorso del Festival Internazionale dei Dialetti del Triveneto dell'Istria a buttarghe là un quel politico, ma negativo subito, no, perché l'assessore invece veramente non aveva un contesto di questo tipo. Il di piazza, poi anche, insomma, l'amante del teatro eccetera, se sta veramente un ricevimento, sai, spontaneo, però dicevo, adesso devo andare anche a Pola, e sono andata del nostro sindaco qua, anche un ricevimento fantastico, spontaneo, con l'assessore alla cultura che era, insomma, dopo che sono da casa ho detto, ma ti hai visto Petra che bel, ara, de quasi diciamo la sinistra al potere, de l'ase la destra, però tutti quanti ha riconosciuto che sto teatro e questo comunicare tra confini in realtà è più grande della politica in sé, perché se no un avessi detto mi la ricevo e no quell'altra non la ricevo, non che faccio l'omaggio, invece mi ha fatto tanto piacere, al di là del mi che ho ricevuto il premio, ma che il premio sia stato un pretesto per mettere da parte un po' la politica, quella che dividi, e a omaggiare il teatro, o almeno il tentativo di far teatro professionale in dialetto, e che questo venga riconosciuto anche oltre confini. Sono stata veramente contenta. E avendo ricevuto questa eredità, insomma, dall'Armonia che fa teatro a Trieste in dialetto, dal nostro dramma italiano, mi sento questo come una responsabilità nei confronti dell'eredità. Ed è cosa che stavo cioccolando un poco, e cambierò argomento. Ah sì, anche gatto, eh? È una roba nostra che dovevamo, auguri gatto ancora una volta. Ecco, vado a raccontare un'altra storia, eredità, giardini, Pola, quei bei alberi che avevamo ricevuto in eredità, perché qualche dunga aveva pensato che se belga aver degli alberi grandi in centro città, che fazzi ombra, che se puoi passeggiare sotto, boh. Forse chi che se de Pola non sa, o se ga seguì per giornale, tanti di questi alberi li gattaiadi. sì, gli ha detto che era assai malati, ma vabbè, i li gattaiadi. Poi, insomma, c'è un fracco di usei che abita su quei alberi che sono rimasti, poi gli ha messo anche quei certi usei elettronici, che fa quei versi depredatori in modo da mandar via quei altri usei, insomma, che stava là in questi, in queste chiome, queste belle chiome. Ierimo le mie amiche Vanessa e Vanessa, Vanessa Bratoli, Vanessa Beghici, ierimo a veder il Barbier de Siviglia, vabbè, al piccolo teatro romano, e che avevamo detto dopo, ma dai, bevemo una roba se sentiamo ai giardini. Bon, se avevamo sentato ai giardini, ma gli era un unico tavolo libero, che era, come dire, né sotto gli alberi, o poco sotto gli alberi, ma aveva quelle tende che metti l'ori, quei ombreloni, perché sì, in realtà i gattaiado sti alberi pareria solo per aver più posti per mettere tavoli a sedere, no? E bon, sto tavolo vedo, se sporco, sì, proprio delle cacchette dei useletti. Ma dicemmo, vabbè, se noi se sentemo, a parte che anche i cuscini era sporchi, così che li avevamo messi via, girati, insomma, noi era proprio un bel de vedere, però tanta voglia che avevamo di star 10 minuti insieme a bevere una roba, ecco. E gli avevamo detto, vabbè, quando venirà qualche d'un di sti camerieri, metterà sto tavolo. Allora, gente mia, a proposito, vuoi dire cosa c'entra con l'eredità? C'entra, c'entra con l'eredità della buona educazione, con l'eredità di comunque comportarsi nei confronti delle persone in una maniera decente, che sia de casa, gente nostrana, o che sia turisti, non fa niente. La taio curta per dirvi che in nega portà de bever, che avevamo pagato tutto quanto, non solo che i nega da così il bever su sto tavolo sporco, nessun ganetà niente, nessun, io solo ho messo i bicchieri in mezzo a sto tavolo, che pareva come un esperimento sociale per vedere più che altro noi come si comporteremo. E noi, così, guardando sta roba che aveva dell'inverosimile, siamo restati là e avevamo tentato di bever questa nostra bibita. Alla fine, gente mia, che avevamo rinunciato perché ha cominciato a cascare anche su di noi le cacche dei useletti nei bicchieri, nelle robe, che avevamo rinunciato. E là mi domanda, mamma mia, ma sti giardini senza alberi, sti giardini trascurai, sti giardini sfruttai per aver più tavoli possibile, ma che poi neanche quei che sei tavoli non li sapevamo tenir ben come Dio comanda, eh? Non sapevamo far sentire gli ospiti graditi, che spenderà dei soldi, mica ne da gratis, che avevamo pagato tutto, però non aver quel minimo di sensazione che se ha ricevuto qualcosa anche dalla natura stessa, perché avevamo fortuna di vivere in una città che sei sul mar, che i romani, austriaci, nega l'assado qualcosa, e che allora sti turisti continua a venire per vedere e l'arena, il tempio d'Augusto, e le piazze, e le cese, e il mare, il sole, ah, che bello. E dopo non avevamo quel minimo di creanza per ringraziarli di questo, perché alla fine non credo che la tipa la sa che eriamo de Pola, magari con i turisti la si comporta meglio, con noi no, non credo, penso che sia proprio un problema de base. Ecco, e adesso finito questo, spero che vi abbia fatto ridere nel tragico, forse, chissà, vi dirò ancora un'ultima roba, che bel migo ricevuto in eredità, l'orto di mia mamma, e oggi suo sudore, suo, ecco, è mino che sta godrio quanto che posso, però che bello, oggi ho fatto una bella minestra con i fasoletti, con un poco de blede, i pomidori, mamma mia, un po' una zucchetta ieri, una zucca, insomma, grazie mamma, ma voglio dire grazie a tutti quei che negala sa in eredità qualcosa de bel. E faccio un appello a tutti quanti, anche me stessa, che certe volte se soffermiamo un attimo per ringraziare dell'eredità che avevamo ricevuto, perché magari questo sei il sudor di qualchedun altro, e deve aver cura di portare avanti, per quei che venirà questa grazia ricevuta, o almeno il pensiero che non occorre che femmo tutto solo per noi stessi, ma che le generazioni che vengono, bisogna insegnarghe Ecco, questo penso in un'era di un estremo individualismo, insegnare che in realtà è la collettività che porta avanti il mondo. E così, gente mia, eccola, sta ciacolata che le sia andata così. Ancora auguri a Gatto e a tutti quei che ha fatto gli anni in sta settimana, in sti giorni. Speremo di vederse presto per Pola, per le strade, magari ciolerò un'ombreletta la prossima volta che vado a sentarmi ai giardini. Ah, perché? Qualche tu dire, tipo di andare in circolo? No, non potevo perché era seraga, finì tardi sta opera, così che non si poteva andare se non davimo là, ma vabbè, ecco, se no non avevo sta storia da contarvi. Insomma, se vendesse andare ai giardini e non avevo la fortuna di beccare il tavolo sotto l'ombrellon, porteve tutto l'occorrente per salvarvi dalla pioggia de cacchette che vi venirà indosso e anche un po' che di quei fazzolettini lava tutto per nettarvi il tavolo. Buon gente, alla buona domenica, buona vita, buon sabato sera, divertive e ci sentiamo la prossima settimana su Radio Pola per ancora una ciacolada con la vostra Petra. Ciao!